0: вельмі хочацца ўбачыць свет без капіталізму, каб аднойчы была магчымасць назіраць нейкія іншыя структуры, сістэмы, якія існуюць у устойлівых колах і не маюць за мэту эксплуатаваць чалавека і чалавечае жыццё, наадварот, дапамагаюць раскрыць унутраныя магчымасці кожнага з нас. Яшчэ раз спадзяюся, што гэты момант наступіць. Калі на гэтай планеце, то магчыма на наступнай.
1: Beh, non posso parlare, credo, di un futuro in generale, ma di quello che vorrei.
2: Ho paura che l'Italia diventi un deserto, anche quest'anno non piove.
1: Anche
2: e la paura che il paesaggio scomparisca,
1: è una crisi.
3: Saluti a tutti, ciao, ciao.
1: E a come le disparità che già ci sono verrebbero e verranno aumentate. E quindi anche ai diritti che servono veramente per e che valgano per tutti, i diritti umani che permettano di potersi spostare, di poter vivere degnamente, di poter sì, che la ricchezza non sia solo nelle mani di pochi e che i diritti non dipendano da dove nasci, come nasci, chi sei, quando nasci. E, beh, mi piacerebbe uscire dal capitalismo, dal patriarcato. E, mi piacerebbe vedere più diversità nei media, sentire più voci che hanno storie diverse da raccontare. E che in realtà sta già un po' succedendo, però magari in un futuro non la vedo, cioè in un futuro sarebbe la quotidianità, sarebbe la norma sentire, vedere persone con una storia diversa, sì.